0: Andiamo all'ultima cena. Il conto così presto il richiesto vediamo. Amo fuori danaro, Colline, Rodolfo e tu, Marcel,
1: siamo lasciuto
0: come ho 30 soldi in tutto,
1: come non ce n'è più.